Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta.

0: le cuo piedi, ci fonti un video mai, ci fonti la viva, cioè le cuo canta le cici.
1: Pole pole,
0: wananifundisha pole pole.